0: Muore fatto fuoco.
1: Sei dentro di metro?
0: Sì, credi.
1: I'll be 10 for 7, morning.
0: Morning, 5:54. Morning, 5:54.